0: gibt es ja auch noch.
1: Ja, forza, Stella. Ciao, tutti gli ospiti. Ciao, Vinì. E allora vai bagnare con Carlo.